di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto migliore. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba.

0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.

Hola mi gente, ciao amici, sono Marisol Flores dagli studi di Radio Vaticana, un ben trovati a tutti voi che seguite il nostro programma radiofonico. Oggi parliamo di un'opportunità che offre l'Associazione di Promozione Sociale Pandora insieme alla Cooperativa Sociale Rete. L'Italia è una terra di bellezza, arte e cultura che attrae migliaia di stranieri ogni anno. Tuttavia, per integrarsi e vivere appieno in questo paese è fondamentale imparare la lingua italiana. Imparare l'italiano offre molte opportunità sia personali che professionali. Gli stranieri residenti in Italia che vogliono imparare la lingua italiana possono farlo attraverso corsi di lingua offerti da varie organizzazioni. Una di loro è la Cooperativa Sociale Rete, che offre corsi di lingua italiana per stranieri con l'obiettivo di promuovere l'integrazione e la multiculturalità. In particolare la Cooperativa Sociale Rete, tramite un accordo con il Centro

0: centro di esame Cieli Pandora offre ai suoi studenti la possibilità di ottenere la certificazione linguistica A2 e B1, che sono riconosciute a livello internazionale come attestazioni di conoscenza della lingua italiana. La certificazione A2 è un livello elementare ed è il requisito per la richiesta del permesso di soggiorno illimitato per i cittadini stranieri non comunitari che vivono in Italia da minimo 5 anni, mentre la certificazione B1 è un livello intermedio ed è il requisito per fare richiesta di cittadinanza italiana.
1: Avrai sentito parlare del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, o CEFR in inglese. E forse sei curioso di sapere perché è importante per te. Ognuno di noi conosce e sa usare una lingua in maniera diversa. C'è bisogno di un riferimento preciso e oggettivo per misurare le tue competenze linguistiche. Il quadro comune, ideato dal Consiglio d'Europa e disponibile in 39 lingue in tutto il mondo, è uno standard internazionale che misura quattro abilità: ascolto, lettura, produzione e interazione orale, produzione scritta. Queste abilità sono descritte in una scala con gradini di diversa altezza, che va dal livello A1 per principianti al livello C2 per chi ha un'eccellente padronanza della lingua. Grazie al lavoro dei nostri team di ricerca, ognuna delle certificazioni è strutturata su uno dei livelli del quadro comune. Il percorso è costruito per favorire un apprendimento graduale, irrobustendo ad ogni livello competenze e sicurezza nell'uso della lingua.
0: La cooperativa sociale Rete offre anche corsi di preparazione specifici per il test di certificazione linguistica A2 e B1. Questi corsi si concentrano sugli argomenti e le competenze richieste dal test e offrono molte opportunità di pratica, in modo di aiutare a chi si iscrive a sentirsi sicuro e preparato per l'esame. Imparare la lingua italiana è un passo fondamentale per gli stranieri residenti in Italia che desiderano integrarsi e vivere appieno in questo paese. La cooperativa Rete e l'associazione di promozione sociale Pandora, che è anche un centro di esame Cieli, offrono una grande opportunità per gli stranieri che desiderano imparare la lingua italiana e ottenere la certificazione A2 e B1. Grazie a questa certificazione gli stranieri possono accedere a numerose opportunità in Italia.

0: In un mondo multietnico, inevitabilmente siamo in tante. Tutte diverse, ognuna con il suo fascino e la propria identità. Ma è pur vero che, tra queste, alcune hanno un carisma irresistibile. Ne ho sentite dire di tutti i colori su di me, che sono armoniosa, dolce, piacevole, femminile, seducente. Perdonate la franchezza, ma so perfettamente di essere bella e di fare un effetto molto particolare sulla gente. Ammalio studenti e studiosi di tutto il mondo. Scienziati, musicisti, designer, viaggiatori, chef, amanti dell'arte e della cultura. Tanti mi confessano che trasmetto loro il piacere della bellezza. Altre dicono che sono molto musicale e regalo benessere con le mie vibrazioni. Sarà forse per questo che l'opera è nata nel mio paese. Sono una che lascia il segno e con orgoglio vi comunico che nella competizione mondiale sono arrivata quarta. Conosco gente di tutte le età che si avvicina a me per i motivi più diversi. Pensate che sono stata scelta anche dagli angeli del paradiso. Comunque mi presento. Io sono la lingua italiana. E voi cosa aspettate a studiarmi?
1: Per iscriversi e per fare la prova di conoscenza del livello della lingua italiana è possibile visitare il sito www.italianocertificato.it. www.italianocertificato.it.
2: La prueba de idioma italiano para el permiso de residencia permanente, ciudadanía italiana y pasaporte es más fácil con Pandora. Las inscripciones se cerrarán el 30 de junio. Regístrese en www.italianocertificado.it.

0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.

amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso.

0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.